0: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
1: Backspin 22h minuit sur Ornithorynque.